sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Prendimi per mano, io ti porterò con me nel tempio della notte. Tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1, stai con noi.
5: Dedicate this one to all my people of color, to all my brothers and sisters out there, to you and your culture. Be proud of what you are. But most of all,

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Previsioni del tempo.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: You ready, Mace?
2: Party people in the place to be. It's about that time for us to...

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varennes, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003 un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Brunori Sas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato, potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 7:04.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per i distributori Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
9: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
8: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
9: Veniamo alla cronaca: un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
8: Chiudiamo con lo sport. Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup, battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. È successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzati nelle regate preliminari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003 un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Bruno Risas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato, potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Previsioni del tempo.

0: Kiss.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scatta oggi il tetto ai prezzi annunciato da Eni per il distributore Eni Live. Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgio Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
9: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti gli artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
8: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la sala stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
9: Veniamo alla cronaca. Un uomo di 38 anni è stato arrestato con accuse di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne a Pescia, in provincia di Pistoia. Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
8: Chiudiamo con lo sport. Luna Rossa vince a Napoli, conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup, battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Il successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e AC40 utilizzati nelle regate preliminari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È lunedì 28 settembre 2026. Oggi la chiesa ricorda San Venceslao. La luna è gibbosa calante. Il proverbio scelto per oggi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ricorda che anche quando le persone sembrano disinteressate, operano comunque per un vantaggio personale. E si celebrano la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione e la giornata mondiale della rabbia. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1542 l'esploratore portoghese João Rodrigues Cabrillo, approdando nella baia di San Diego, diventava il primo occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003 un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me contro te, Sofia Scalia e Luigi Calagna di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Brunori Sas, nel 1970.

0: 67 la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Torino 104.7.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segue ENI annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
4: Dopo ENI anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di ENI, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
3: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran, poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Moselle, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes.
3: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Dopo il pesante KO con il Belgio, torna in campo l'Italia nella seconda gara di Nations League. Alle 20.45 a Bursa gli azzurri sono ospiti della Turchia. Torna Bastoni in attacco, spazio a Raspadori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Bentrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino Courmayeur tra Bolpiano e San Giorgio in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Bruera in direzione Piacenza, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Previsioni del tempo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 9. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte e affluenza in calo alle 23 si è fermata al 14,97%, 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Carburanti scatta oggi tra le polemiche il tetto al prezzo annunciato da Eni nei distributori Eni Live. Il servizio della redazione.
9: Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
8: La società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha comunicato nella serata di ieri un nuovo blocco totale del traffico aereo a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione di eventi prevalenti che spinge le polveri dell'Etna verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto il prolungamento della chiusura del settore di spazio aereo C1, di conseguenza tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi anche oggi. Ancora un gravissimo episodio di violenza ai danni di una donna a Melito, a nord di Napoli. I carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso a picchiare violentemente la moglie. La brutale aggressione non si è fermata nemmeno quando i carabinieri sono entrati in casa sfondando la porta, riuscendo a bloccare e arrestare l'uomo per tentato femminicidio. L'uomo, 63 anni, nessun precedente, nessuna denuncia a suo carico per violenza e maltrattamenti in famiglia. Lo sport vela ieri il gran finale a Napoli della 3 giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio all'evento che si terrà nel Golfo il prossimo anno. Il servizio della redazione.
10: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'America's Cup battendo Emirates Team New Zealand nel confronto finale. L'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Successo completa 3 giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta, raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC-75 più grandi e AC-40 utilizzati nelle regate preliminari.
8: Motori Nicolò Bulega si è aggiudicato aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato d'inizio carriera e poi accarezzato con 2 sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò ha ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne Emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi
7: le news tornano tra un'ora circa.
11: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: occidentale a raggiungere la California. Nel 1898 entrava in funzione la centrale elettrica di Paderno d'Adda, il primo impianto progettato per il trasporto a distanza dell'elettricità. Avrebbe alimentato i tram della vicina Milano. Nel 1963 a Siracusa, dove era nato 19 anni prima, Giuseppe Cantarella fissava 3 primati mondiali di velocità su pattini a rotelle, 500 metri, quarto di miglio e mezzo miglio. E nel 1978 moriva in nottata Papa Giovanni Paolo I. Albino Luciani era stato eletto alla guida della Chiesa Cattolica 33 giorni prima. Nel 1995 veniva pubblicato Io sono qui, il 12° album in studio di Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% di voti contrari, la Danimarca sceglieva di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, ultima gara per Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica italiana morto lo scorso agosto, primatista mondiale di velocità sui 2100 metri. Nel 2003, un grave blackout elettrico lasciava al buio l'Italia per 12-24 ore in base alle zone a causa di un blocco delle forniture dall'estero. E nel 2014, con il primo video caricato su YouTube, debuttavano i Me contro te, Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, che in pochi anni sarebbero diventati beniamini dei giovanissimi e campioni di incassi al cinema. Sono nati il 28 settembre, nel 551 a.C. il filosofo Confucio, nel 1871 il generale e politico Pietro Badoglio, nel 1899 lo scrittore Achille Campanile, nel 1924 l'attore Marcello Mastroianni e nel 1934 l'attrice Brigitte Bardot e il cantante e autore Piero Ciampi. Nascevano oggi anche l'attore Aldo Baglio, nel 1961, il ballerino Raffaele Paganini e l'attrice Lori del Santo, nel 1958, il regista Saverio Costanzo, nel 1975, il cantante e autore Bruno Risas, nel 1977, e la nuotatrice Martina Grimaldi, campionessa mondiale nei 10 e nei 25 chilometri, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 28 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1.
2: La radio.
3: Allora, stavo pensando.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni, anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte, fino a 48 ore prima, dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur tra Volpiano e San Giorgio in direzione Courmayeur. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un adeguato distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi, con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne collinari. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Sono le 10:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente, l'ha detto l'alto rappresentante europea Kaja Kallas prima del Consiglio europeo di difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea. Rinnoviamo l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
6: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
5: La missione di Papa Leone in Francia, duro monito contro gli abusi, il servizio.
7: Il Papa ha incontrato ieri a Lourdes 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Leone XIV le ha ascoltate prima singolarmente e poi tutte insieme, ringraziandole per aver condiviso esperienze dolorose. Secondo la stampa vaticana, il pontefice ha ribadito il proprio impegno a impedire che altre persone subiscano le stesse violenze, espresso vicinanza alle vittime e auspicato un lavoro comune perché la comunità dei fedeli diventi sempre più un luogo di accoglienza e cura. Dopo l'incontro, alcune delle persone ricevute hanno manifestato la speranza in un cambiamento concreto, descrivendo il Papa come partecipe ed emozionato durante l'ascolto.
5: Dovrebbe essere riaperta nel pomeriggio di oggi in penisola sorrentina la galleria di Pozzano, ostruita dall'acqua e dal fango a seguito del violento nubifragio che si è abbattuto nei giorni scorsi, interessando diversi comuni e la statale 145, lo prevede l'ANAS. Un enorme disagio per gli abitanti e turisti della penisola sorrentina che devono impiegare anche 5 ore per percorrere il tratto Castellammare di Stabia Sorrento. 6 sindaci della zona coinvolta, da Vico Equense a Massa Lubrense, sono in pressing affinché si risolva tutto nel più breve tempo possibile. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha presieduto ieri una riunione del centro coordinamento soccorsi a Castellammare di Stabia per valutare insieme al commissario di governo Dario Caputo le misure più urgenti. Un successo ben oltre le più rosee aspettative per il weekend di vela nel Golfo di Napoli. Le regate preliminari dell'America's Cup hanno visto la vittoria di Luna Rossa Senior, che nell'ultimo race ha sconfitto il Defender Emirates Team New Zealand nel preludio della competizione che si terrà nella primavera del prossimo anno all'ombra del Vesuvio. In acqua scenderanno i più strutturati AC-75 in luogo degli AC-40 utilizzati nelle pre-regate e diversi anche gli equipaggi che subiranno presumibilmente delle variazioni. L'appuntamento con la Louis Vuitton Cup e con le ambizioni di Luna Rossa è per il 22 maggio 2027. Il tennis Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup battendo in 2 set 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Tin. Nell'ultimo incontro a Londra, in precedenza il doppio europeo formato da Flavio Bolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo, formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex De Minaur. 7-5-6-3, la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Abbiamo terminato, Petano.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Azera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia all'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la quinta volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi, con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne collinari. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 11 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Nel frattempo la Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. L'ispettorato generale romeno per le situazioni di emergenza ha diramato un'allerta per un attacco aereo nella contea settentrionale di Tulcea. Durante 1 ora e mezza una squadra specializzata del Ministero della Difesa esaminerà la zona. L'Alleanza Atlantica ha intensificato il monitoraggio dello spazio aereo romeno dispiegando ulteriori sistemi di allerta e rilevamento precoce. Il Parlamento di Bucarest ha approvato una legge che autorizza le forze armate ad abbattere i droni che violano lo spazio aereo del paese. Il capo dell'intelligenza egiziana Bas Kamel ha telefonato al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e indicare i segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che 2 precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. La notizia, che arriva dal Wall Street Journal, trova ampio risalto sulla stampa israeliana. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. In Italia, con la cronaca, tortura e violenza sessuale nei confronti di una 20enne sono le accuse mosse da un uomo di 38 anni. Le violenze si sarebbero consumate a Pescia, in provincia di Pistoia. Il servizio della redazione.
9: Secondo gli investigatori, l'aggressione è venuta durante un incontro lungo il fiume. Dopo il rifiuto della giovane, l'uomo avrebbe cercato di sopraffarla con ripetute violenze, anche spingendola in acqua. Decisivo l'intervento di un passante che, sentite le richieste di aiuto, ha chiamato il 112 e consentito l'arrivo dei soccorsi. Il presunto responsabile si era allontanato, ma la polizia è riuscita a identificarlo e a fermarlo. La giovane è stata soccorsa e curata. L'uomo è stato condotto nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.
8: Circa 60.000 persone hanno affollato ieri il lungomare di Salerno per assistere al passaggio della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare sul lungomare orientale della città. Le frecce tricolori sono tornate dopo 20 anni a Salerno. Si è trattato però di un congedo definitivo a tutto il pubblico italiano. È stato l'ultimo volo per gli Air Macchi MB-339, gli storici velivoli della pattuglia che da oggi vanno in pensione. Per arrivare ad una sostituzione completa con i nuovi modelli ci vorranno diversi mesi, dunque questo comporterà la sospensione delle esibizioni per almeno un anno. Lo sport e il calcio. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi affronta la Turchia nello stadio Rovente di Bursa, e poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp, Vincenzo Montella, priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Dalla scelta di Ken, attaccante esterno, resta convinto e l'unico che lo può fare, dice, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini. A centrocampo, con Frattesi in rampa per la linea 3, c'è Mandragora. Non c'è altro per il momento, più tardi.
7: Le news tornano tra 1 ora circa.
10: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Rivoluzione azzurra in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio, costretta già ad una missione simile a quelle da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Dunque stasera Bursa vicino Istanbul, gli azzurri nella seconda gara del girone, poi chiamati a giocare altre due sfide in 7 giorni, sono ospiti della Turchia di Montella. Linea a Bursa.
6: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera contro la squadra di Vincenzo Montella torna bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
7: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
6: Turchia-Italia inizierà alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
5: Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pool per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. Ilizza anche da Versa Zanetti. Basket, prima giornata di Serie A, davanti a 6.300 spettatori ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli guidata dall'ex Repeja. Vittorie di Virtus Bologna e Milano proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo senza Pogacar, il suo compagno di squadra, l'americano Brandon McNulty, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionistica, conclusi i mondiali di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronza all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani Ciccone. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, la gente entusiasta assiepata sul lungomare Caracciolo, Luna Rossa ha dominato le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Borling, oggi timoniere di Luna Rossa. Ed è tutto, a più tardi.
8: Previsioni del tempo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne e collinari. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Antenna 1 La Radio.
2: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa e poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp Vincenzo Montella e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Della scelta di Kean, attaccante esterno, resta convinto, ha detto è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League ad Asburgo. Arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca per i greci, decisivo l'1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Félix e Ramos. Per gli scandinavi momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri in Ligue A, gruppo 2, Serbia, Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria Kosovo 3-1, Israele Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania Azerbaigian 1-1. Vela ieri il gran finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno. Il servizio della redazione.
6: Luna Rossa vince a Napoli, conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi. Successo completa, tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili, un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi e a C40 utilizzati nelle regate preliminari.
5: Il tennis, Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup battendo in 2-7, 7-6-6-3 lo statunitense Lerner Tin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori Nicolò Bulega si è aggiudicato a aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo, Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal e lui, il storico gregario di Tadej Pogačar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi favoriti alla vittoria. vigilia dal gioiellino francese Paul Seitz-Sass, quindicesimo ad oltre 2 minuti, Remco Evenepoel, dodicesimo. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo, l'altro belga Fout van Aert è addirittura 28esimo. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro allo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio. L'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi anticipiamo quindi che lungo la statale 24 del Monginevro, per lavori, sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavier dalle 21 di domani, martedì 29, alle 6 di mercoledì 30 settembre. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato da Fox News a margine della President's Cup presso il Medina Country Club alle porte di Chicago. Trump ha previsto inoltre un calo dei prezzi del petrolio una volta terminata la guerra e ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti la stiano vincendo grazie sia alla pressione economica che all'azione militare. L'Iran intanto smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Axios aveva riferito che un altro ciclo di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sarebbe probabilmente iniziato nella giornata di oggi. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Ciò significa che il presidente del Parlamento affiderà questo incarico ad un altro leader di partito, che potrebbe essere il premier conservatore uscente Ulf Kristersson, senza alcuna garanzia di successo. I quattro partiti di sinistra guidati dai socialdemocratici di Andersson avevano vinto di misura le elezioni del 13 settembre per soli 3 seggi. Carburanti è scattato tra le polemiche il tetto al prezzo annunciato da Eni nei distributori Eni Live, il servizio della redazione.
10: Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgia Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
9: Sul piede di guerra anche gli autotrasportatori siciliani, che non avendo avuto nessun riscontro da parte del governo nazionale alla richiesta di intervento e nessuna notizia relativa ai pagamenti del C-Modal Shift, hanno proclamato il fermo dei trasporti e non movimenteranno i propri semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre, lo afferma in una nota il coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani, Salvatore Bella. Oggi attesa la sentenza per 4007 egiziani sul caso dell'omicidio di Giulio Regeni. Siamo qui, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, prima di entrare in aula a Piazzale Clodio, assieme ai genitori e alla sorella del ricercatore. Nonostante questo faticosissimo percorso ad ostacoli in salita, grazie a tutti, alla scorta mediatica e al popolo giallo, in pochi, ha aggiunto, avrebbero scommesso che saremmo ad un processo e poi ad una sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Tragedia a Pellezzano, in provincia di Salerno, dove una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa. I carabinieri hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno. Ultima pagina in chiusura: Bill Gates ha esortato gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della guerra fredda per la limitazione delle armi nucleari. Parlando a Meet The Press in NBC, il cofondatore di Microsoft, ha detto che nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, quindi è necessario che a Washington venga approvata una legge. Abbiamo terminato.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani.

0: Liani. Il servizio è di Nicola De Muro.
1: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia che in scia con Eni ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale, irritati i piccoli distributori. Temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
0: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
2: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
0: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Iniziamo dall'agricoltura italiana. A Roma più di 250 giovani hanno valutato e scelto le innovazioni scientifiche ritenute più utili per il futuro dei campi. L'iniziativa Soil Dart, promossa dalla CREA e da Coldiretti Giovani Impresa, ha coinvolto oltre 150 studenti degli istituti agrari e più di 100 giovani imprenditori. 5 progetti di ricerca hanno presentato soluzioni dedicate al cambiamento climatico, alla gestione dell'acqua, alla fertilità del terreno e alla sostenibilità delle aziende. Una formula che crea un contatto diretto tra chi sviluppa nuove tecnologie e chi dovrà utilizzarle quotidianamente. Novità incoraggianti anche dalla ricerca sulla sclerosi multipla. In uno studio finanziato dagli istituti nazionali di sanità americani, il farmaco sperimentale K9 ha favorito il recupero della vista e delle capacità motorie in topi con una condizione simile alla malattia umana. Il composto deriva da una classe di antivirali utilizzati contro HIV ed epatite B, ma è stato modificato per eliminare l'attività antivirale e conservare quella contro un meccanismo infiammatorio del cervello del midollo spinale. Attenzione però, i risultati riguardano animali e non dimostrano ancora l'efficacia nelle persone. Il farmaco dovrà affrontare studi clinici specifici sulla sclerosi multipla. Infine, l'OMS ha pubblicato nuove indicazioni per ampliare la scelta dei contraccettivi sicuri. Le raccomandazioni comprendono un uso più prolungato di alcuni contraccettivi orali e degli impianti che potrebbero ridurre sostituzioni, visite e costi. L'OMS ha inoltre definito per la prima volta le caratteristiche che dovrebbero avere i futuri contraccettivi maschili: sicurezza, efficacia, accessibilità e possibilità di interromperne l'utilizzo. Alcuni candidati reversibili sono già in fase avanzata di sperimentazione. Giovani protagonisti, ricerca prudente, maggiore libertà di scelta, 3 segnali di progresso costruito sulla conoscenza. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Antenna 1. la compilation della tua vita, per chi lavora, per chi viaggia.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente. Lo ha detto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas prima del Consiglio europeo difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea, rinnoviamo l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
7: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
6: La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento, lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin. In Italia adesso si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria-Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Ieri, nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo alle 23, si è fermata al 14,97%, 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla dottoressa Donatella Casari in relazione alle polemiche relative alla giudice del Tribunale del Lavoro che dovrà occuparsi del ricorso presentato dal giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione della conduzione della trasmissione Report da parte della RAI. Rilevo, scrive Pontecorvo in una nota, che l'assegnazione del fascicolo relativo alla controversia promossa da Sigfrido Ranucci è avvenuta nel rispetto delle analitiche disposizioni tabellari vigenti da anni, le quali, mediante meccanismi automatici, assicurano l'osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Una notizia di economia in chiusura: ad agosto l'Istat stima l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei in riduzione congiunturale per le esportazioni, -2,1%, mentre le importazioni sono pressoché stazionarie, -0,1%. Su base annua l'export cresce del 16,1%, era +6,6% a luglio 2026, mentre l'import registra un incremento tendenziale del 17,2%. Nel trimestre giugno-agosto 2026 rispetto al precedente l'export si riduce dello 0,2% e l'import aumenta dell'1,5%. Su base annua la crescita dell'export è trainata e geograficamente concentrata, in particolare verso Svizzera +57% e Stati Uniti +31,1%, commenta l'Istat. Non c'è altro, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Saranno suonati.
9: Ben trovati a Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue 4 novità quotidiane, novità discografiche di ogni genere musicale. E allora partiamo subito con la prima di oggi, il nuovo singolo firmato Cliders, si chiama There's No Way.
10: Saranno

saranno suonati con Cliders e il suo nuovo singolo There's No Way, oggi ad aprire il nostro spazio questa ballata dal sapore decisamente internazionale che anticipa il nuovo progetto di Cliders. Seconda novità del giorno, un altro sì, il nuovo singolo di Alessandro Bosco.

Su etichetta L'Atlantide esce un altro sì, il nuovo singolo di Alessandro Bosco, cantautore milanese, oggi qui in vetrina a Saranno Suonati. Ci spostiamo un po' più a sud, da Milano a Sassuolo, da lì arriva Nicola Ferrari.

Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con il nuovo singolo di Nicola Ferrari che alterna produzioni in inglese a produzioni in italiano. Questa è Le cose che sai. A chiudere il nostro spazio, Serena Skintu.

0: incontro luce.
1: La vita incontro luce, il singolo di Serena Skintu, oggi a completare la lista dei brani targati saranno suonati. È tutto, la musica indipendente in radio.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia bis di Roberto Mancini, già al primo bivio in Nations League con una sconfitta già in tasca, oggi la Turchia nello stadio Roventi di Bursa e poi la Francia a Parigi prima di una quarta partita contro i turchi a Bologna. La sfida di questa sera sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione che avrebbe echi non solo tecnici. Contro la Turchia, allenata dall'ex compagno di attacco Samp Vincenzo Montella e priva di Yıldız e Çalhanoğlu, anche Mancini farà cambi. Della scelta di Keane, attaccante esterno, resta convinto, ha detto è l'unico che lo può fare, ma la fatica di venerdì potrebbe pesare. Rientra Bastoni alla prima azzurra dopo l'espulsione di Zenica e al centro della difesa potrebbe fare coppia con Scalvini, a centrocampo con Frattesi in rampa per la linea a tre c'è Mandragora. Clamorosa sconfitta intanto per la Germania che crolla in casa contro la Grecia nella seconda giornata di Nations League ad Asburgo. Arriva così la prima sconfitta di Jürgen Klopp sulla panchina tedesca. Per i greci decisivo l'1-0 di Corbelis. Vittoria esterna anche per il Portogallo che si impone 2-1 in casa della Norvegia grazie ai gol di João Felix e Ramos. Per gli scandinavi momentaneo pareggio di Haaland. Questi gli altri risultati di ieri in Ligue A. Gruppo 2 Serbia Paesi Bassi 1-2, in gruppo 4 Danimarca-Galles 2-0, in Ligue B gruppo 3 Austria-Kosovo 3-1, Israele-Irlanda 0-3, in Ligue D gruppo 1 Gibilterra-Andorra 0-0, gruppo 2 Lituania-Azerbaigian 1-1. Vela ieri il grand finale a Napoli della tre giorni di pre-regate dell'America's Cup, preludio dell'evento che si terrà nel Golfo di Napoli il prossimo anno. Il servizio della redazione.
8: Luna Rossa vince a Napoli e conferma il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La barca italiana ha conquistato la seconda regata preliminare dell'American's Cup battendo Emirates Team New Zealand. Nel confronto finale l'equipaggio guidato dai timonieri Peter Barling e Marco Gradoni ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi e successo completa. Tre giorni di prova nei quali Luna Rossa ha vinto 4 delle 8 regate di flotta raccogliendo 71 degli 80 punti disponibili. Un risultato che rafforza le ambizioni italiane in vista del 2027. La prossima sfida sarà con le imbarcazioni AC75 più grandi di AC40 utilizzati nelle regate preliminari.
7: Il tennis, Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per l'Europa nella Lever Cup battendo in 2-7 7-6-6-3 lo statunitense Lernen Ratin nell'ultimo incontro a Londra. In precedenza il doppio europeo formato da Flavio Cobolli e Jakub Mencik aveva superato la coppia del team Resto del Mondo formata dallo statunitense Taylor Fritz e dall'australiano Alex de Minaur 7-5-6-3. È la sesta volta che l'Europa vince il trofeo. Motori Nicolò Bulega si è aggiudicato a aritmeticamente il mondiale di Superbike. L'italiano della Ducati è arrivato secondo in gara a Cremona, quanto bastava per vincere grazie ai punti incamerati. La prossima stagione debutterà come pilota ufficiale con la Ducati VR46 in MotoGP, un sogno soltanto sfiorato ad inizio carriera e poi accarezzato con due sostituzioni la scorsa stagione al posto dell'infortunato Marc Marquez con la scuderia di Borgo Panigale. La festa che gli hanno tributato i tecnici e soprattutto gli avversari a fine gara lascia intendere quanto Nicolò sia ben voluto nel circus. D'altronde la parabola del 26enne Emiliano è quella che sognano tutti i piloti e che soltanto in pochi riescono a realizzare. Il ciclismo: Brandon McNulty è la sorpresa ai mondiali di ciclismo su strada di Montreal, e lui, il storico gregario di Tadej Pogačar, a conquistare la medaglia d'oro dopo una fuga coraggiosa e solitaria. Argento per l'australiano Michael Matthews, giunto ben distanziato, nulla da fare per i grandi favoriti alla vigilia. Dal gioiellino francese Paul Seixas, quindicesimo ad oltre due minuti, Remco Evenepoel dodicesimo. L'altro big, l'olandese Van der Poel, deve accontentarsi di un bronzo. L'altro belga, Fout van Aert, è addirittura 28esimo. Quinto il messicano Isaac Del Toro, dietro allo statunitense Quinn Simons. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finta.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna. In allarme anche le categorie produttive, la Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settore dei CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione. 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo della conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Petralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie della ascolta.
6: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
7: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 16:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato da Fox News a margine della President's Cup presso il Medina Country Club alle porte di Chicago. Trump ha previsto inoltre un calo dei prezzi del petrolio una volta terminata la guerra e ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti la stiano vincendo grazie sia alla pressione economica che all'azione militare. L'Iran intanto smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Axios aveva riferito che un altro ciclo di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sarebbe probabilmente iniziato nella giornata di oggi. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Ciò significa che il presidente del Parlamento affiderà questo incarico ad un altro leader di partito, che potrebbe essere il premier conservatore uscente Ulf Kristersson. Senza alcuna garanzia di successo, i quattro partiti di sinistra guidati dai socialdemocratici di Andersson avevano vinto di misura le elezioni del 13 settembre per soli 3 seggi. Carburanti è scattato tra le polemiche il tetto al prezzo annunciato da Eni nei distributori Eni Live, il servizio della redazione.
6: Il limite è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina. La misura è prevista per 30 giorni con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno. Anche Socar, che controlla Italiana Petroli, ha annunciato limiti ai prezzi nella rete IP. L'applicazione sarà progressiva con modalità definite in base alle diverse esigenze. Giorgio Meloni ha accolto favorevolmente la decisione e ribadito l'impegno del governo a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Resta la protesta dei tassisti, che chiedono un confronto con l'esecutivo e minacciano lo sciopero in assenza di risposte.
5: Sul piede di guerra anche gli autotrasportatori siciliani, che non avendo avuto nessun riscontro da parte del governo nazionale alla richiesta di intervento e nessuna notizia relativa ai pagamenti del C-Modal Shift, hanno proclamato il fermo dei trasporti e non movimenteranno i propri semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre, lo afferma in una nota il coordinatore del Comitato Autotrasportatori Siciliani, Salvatore Bella. Oggi attesa la sentenza per 4007 egiziani sul caso dell'omicidio di Giulio Regeni. Siamo qui, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, prima di entrare in aula a Piazzale Clodio, assieme ai genitori e alla sorella del ricercatore, nonostante questo faticosissimo percorso ad ostacoli in salita grazie a tutti, alla scorta mediatica e al popolo giallo. In pochi, aggiunto, avrebbero scommesso che saremmo ad un processo e poi ad una sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Una notizia di economia in chiusura: ad agosto l'Istat stima l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei in riduzione congiunturale per le esportazioni, -2,1%, mentre le importazioni sono pressoché stazionarie, -0,1%. Su base annua l'export cresce del 16,1%, era +6,6% a luglio 2026, mentre l'import registra un incremento tendenziale del 17,2%. Nel trimestre giugno-agosto 2026 rispetto al precedente l'export si riduce dello 0,2% e l'import aumenta dell'1,5%. Su base annua la crescita dell'export è trainata e geograficamente concentrata, in particolare verso Svizzera +57% e Stati Uniti +31,1%, commenta l'Istat. Non c'è altro, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni di età. I 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio: David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili

0: la caduta. Calcio infine, dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura il traforo del Freius, per un veicolo in panne la circolazione è momentaneamente interrotta in entrambi i sensi di marcia. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 37. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Villanova Mondovì. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 17 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. È qualcosa che Mosca ha in mente. Lo ha detto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas prima del Consiglio europeo difesa. L'Ucraina, ha spiegato Kallas, ha urgente bisogno di difesa aerea. Rinnoviamo l'appello a quei paesi che dispongono di questi sistemi nelle proprie scorte affinché valutino di fornirli effettivamente all'Ucraina. Veniamo adesso allo sventato attentato terroristico ad una base militare britannica della NATO di supporto alle operazioni militari americane in Iran. I dettagli nel servizio della redazione.
9: 5 uomini sono stati arrestati in Gran Bretagna nell'inchiesta su un presunto piano terroristico contro la base della Royal Air Force di Fairford. La struttura è utilizzata anche dai bombardieri statunitensi impegnati nelle operazioni contro l'Iran. Secondo la ricostruzione delle autorità britanniche, i sospetti sono stati fermati a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Sui mezzi sono intervenuti artificieri. L'operazione ha comportato anche l'evacuazione precauzionale delle abitazioni del vicino villaggio di Welford. Le indagini sono coordinate dall'antiterrorismo di Scotland Yard. Gli eventuali collegamenti con l'Iran restano un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità invitano alla cautela.
8: La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento, lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia, incluso Gilberto Pichetto Fratin. In Italia adesso si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria-Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Ieri, nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo alle 23, si è fermata al 14,97%, 4 anni fa era al 49,4%, si vota fino alle 15. Il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, ha espresso sostegno alla dottoressa.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
0: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20.45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
5: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessioni in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
6: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
5: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa a Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Çalhanoğlu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
7: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. C'è il legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
5: Saranno in 40.000 la Team Sciarena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
4: Siamo al basket, torna l'Eurolega che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20.30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal, a trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
8: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti.

0: della vigilia l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
1: Ed è tutto dallo sport.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura alla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Frejus. E inoltre è disposto lo stoccaggio dei mezzi pesanti presso l'autostazione di Savulze, ancora verso Frejus. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 18 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dall'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame dei nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio, per il delitto resta definitiva la condanna di Alberto Stasi.
10: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ursica, costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata alla Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale, compresi atti del Ministero della Difesa, e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
9: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
10: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Il suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che il riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli Stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
9: E infine lo sport, il calcio vi libera al nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace. Per il Ministero delle Infrastrutture il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
0: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Bianchi, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le supplettive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket archiviata, la prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Vruera in direzione Savona. Sulla diramazione per Moncaglieri il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso, sono presenti code fra Savulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo,

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dall'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato l'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame dei nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio. Per il delitto resta definitiva la condanna di Alberto Stasi.
9: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ussica, costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata alla Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale, compresi atti del Ministero della Difesa, e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
8: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro centesimi per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante Azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
9: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Nel suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che la riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
8: E infine lo sport. Il calcio vi libera al nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace. Per il Ministero delle Infrastrutture, il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.

Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
3: L'economia.
2: Primo giorno col price

0: Arrabbiati sono anche i distributori di benzina che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
1: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi quota 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte, a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano Autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, in apertura ci occupiamo del raccordo Torino-Caselle aeroporto. Per un mezzo in panne chiuso il tratto fra Corso Grosseto e l'innesto alla tangenziale di Torino in direzione Caselle. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Frejus. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 20, l'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo passaggio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini ad Andrea Sempio dopo gli ulteriori accertamenti disposti nei mesi scorsi. Tra gli elementi indicati dell'accusa c'è una consulenza sulla scarpa che avrebbe lasciato un'impronta nella casa di Garlasco. Secondo i magistrati, un modello Fraudi numero 42 risulterebbe compatibile con il piede dell'indagato. La difesa sostiene che l'accusa sia rimasta invariata e annuncia l'esame dei nuovi atti. La chiusura delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio. Per il delitto resta definitiva la condanna di Alberto Stasi.
5: La Francia apre la consegna di documenti sulla strage di Ussica costata la vita a 81 persone nel 1980. In una comunicazione inviata a Farnesina, l'ambasciata francese ha manifestato la disponibilità a trasmettere materiale compresi atti del Ministero della Difesa e a rispondere a ulteriori richieste italiane. La documentazione potrebbe riguardare anche precedenti domande di collaborazione della magistratura di Roma. Alla luce di questa apertura, i pubblici ministeri sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione nell'udienza del 30 settembre. Si tratta di una possibilità ancora da formalizzare che potrebbe consentire nuovi approfondimenti su una delle più gravi tragedie della storia italiana.
4: Diventa operativo anche nella rete IP il limite ai prezzi di benzina e gasolio. L'iniziativa è partita da circa 300 distributori con una ventina di impianti sulla rete autostradale. I prezzi indicati sono gli stessi del tetto deciso da Eni, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'operazione decisa dalla controllante Azera Socar sarà estesa progressivamente ad altri punti vendita. L'ampliamento avverrà in base alle condizioni delle diverse aree di mercato, con l'obiettivo dichiarato di tutelare anche la filiera. Il limite riguarda dunque gli impianti coinvolti nell'iniziativa, non ancora l'intera rete IP.
5: Dalla Francia un nuovo appello del Papa alla pace a Metz davanti alla presidente Emmanuel Macron. Il pontefice ha richiamato le radici europee della convivenza e dell'unità, invitando il continente a ritrovare un ruolo nel dialogo tra i popoli. Nel suo intervento ha messo in guardia dall'illusione che il riarmo possa da solo assicurare la sicurezza. Cercare la pace, ha sottolineato, non significa ignorare i pericoli o rinunciare al realismo. Il Papa ha denunciato il progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli stati e il rischio di una nuova strage in Europa. Alle istituzioni europee la richiesta di reagire attraverso il rispetto reciproco e la responsabilità politica.
4: E infine lo sport, il calcio vi libera il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi ha approvato il progetto. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l'autorizzazione unica controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri nella funzione di subcommissario. Il provvedimento è immediatamente efficace per il Ministero delle Infrastrutture. Il nuovo impianto ha un valore nazionale anche in vista degli europei del 2032. L'obiettivo indicato è dotare la capitale di una struttura adeguata ai grandi appuntamenti internazionali e utilizzabile durante tutto l'anno. L'approvazione rappresenta un passaggio decisivo nell'iter per la realizzazione dello stadio giallorosso. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Saranno suonati.
7: Ben trovati a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, novità discografiche di ogni genere musicale. E allora partiamo subito con la prima di oggi, il nuovo singolo firmato Cliders, si chiama There's No Way.

saranno suonati con Cliders e il suo nuovo singolo There's No Way, oggi ad aprire il nostro spazio, questa ballata dal sapore decisamente internazionale che anticipa il nuovo progetto di Cliders. Seconda novità del giorno, un altro sì, il nuovo singolo di Alessandro Bosco.

etichetta L'Atlantide, esce un altro sì, il nuovo singolo di Alessandro Bosco, cantautore milanese, oggi qui in vetrina a Saranno Suonati. Ci spostiamo un po' più a sud, da Milano a Sassuolo, da lì arriva Nicola Ferrari.

Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con il nuovo singolo di Nicola Ferrari che alterna produzione in inglese a produzione in italiano. Questa è Le cose che sai. A chiudere il nostro spazio, Serena Skintu.

0: controluce.
1: La vita in controluce, il singolo di Serena Skintu. Oggi a completare la lista dei brani targati saranno suonati. È tutto, la musica indipendente in radio torna

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: oltre il tempo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto alla sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
3: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa

0: Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
1: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività. Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po', più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
0: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli. In difesa rientra Bastoni, con la novità Kayode sulla fascia. In avanti fiducia ancora più Esposito, in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Raccomandiamo prudenza per un incendio sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Novi Ligure e Alessandria Sud in entrambe le direzioni, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi anticipiamo infine che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22:30 alle 23:15 di questa sera e dalle 4:30 alle 5:15 di domani mattina. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Sono le 21 e 3 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Antenna 1. Stai con noi.

0: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22 e 3 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci in le nostre sedi a Torino.
5: All Night Long, il programma che accende la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È mezzanotte e 3 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.